Central di Msambiki, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.

Hai bumae ki pondo tame to te ka mono wa go kala go tsala lana. Mae di pondo tame to te ka ngongwe ya go kala go tsala langane. Mae di pondo tame to te ka mono wa go lala go roso. Mae di pondo tame to te ka mono wa go la u tsona me. Mae di pondo tame to te ka mono wa go la u hala ngo.